0: E della disse con grazia. Al suo seguito la mandra assopita si arriveranno in uno stagno di umile esistenza.
1: Of humble existence.
0: Che allegri giorni scorrevano.
1: Her arrows,
0: i suoi dardi,
1: pierced the railings of my heart.
0: Trafiggevano le ringhiere del mio cuore.
1: Trembling.
0: Trepidante.
1: And full of.
0: Colmo di impaziente
1: gioia.
0: Libagioni di ogni sorta.